0: no, cioè non...
1: Io... Lui lo è sola.
0: No, no, davvero, signora.
1: Allora,
0: sì. Qui non è lì che... Non è lì che... Non è lì che...